0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Am I interrupting something?
13: Non-stop music is on its way.
14: The sound of the 90s.
15: Identify yourself.
14: Radio Dance Floor.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. Dance Floor. Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1998.

0: Explorer.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume.

pensavi di fare altro? Lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1997.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6 e 4 minuti.
3: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
8: Timeline.
9: Rewind the tape now.
10: Prendetelo come un viaggio di studio.
11: Ben ritrovati da Enrico. La nuova stagione di Timeline, l'esplorazione degli anni 90 attraverso personaggi, vicende, situazioni, fatti che hanno caratterizzato gli anni e i mesi del decennio. In questo nostro nuovo appuntamento andiamo ad esplorare il mese di settembre 1990 e il nuovo appuntamento di Timeline.
3: Timeline.
11: Primo settembre 1990, la Supercoppa italiana viene assegnata al Napoli. Il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Il tabellino dei marcatori riporta le doppiette di Silenzi e Careca, il gol di Crippa e per la Juventus la rete su punizione di Roberto Baggio. Le due squadre si rigiocheranno questo trofeo nel 2012, quando però a vincere sarà la Juventus per 4-2 e nel dicembre 2014 vittoria del Napoli per 6-5 dopo i calci di rigore. Ben ritrovate e Timeline.

2 settembre 1990 entra in vigore la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. È la convenzione con la quale viene sancita per la prima volta che tutti i bambini hanno diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. La convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di ratifiche, che oggi sono 196, e rappresentano gli stati che si sono vincolati giuridicamente al rispetto dei diritti in questa convenzione riconosciuti. E questo è Timeline.

2 settembre 1990. Europei di atletica a Spalato. La quindicesima edizione dei campionati europei di atletica leggera di Spalato termina con l'Italia al quarto posto nel medagliere con 5 ori, 2 argenti e 5 bronzi. Magnifica l'impresa di Salvatore Antibo che vince i 5.000 e i 10.000 metri. In quest'ultima gara Stefano Mei si classifica al terzo posto. Altre due doppiette caratterizzano il bottino italiano. Nei 3.000 metri Siepi e Francesco Panetta a tagliare per primo il traguardo, mentre Alessandro Lambruschini è terzo. Nella maratona il campione europeo è Gelindo Bordin e alle sue spalle si piazza Gianni Pioli. In campo femminile l'oro è di Anna Rita Sidoti, vincitrice dei 10 km di marcia. E questo è Timeline.

domenica 9 settembre 1990. Parliamo di Serie A del campionato 1990-1991. Dopo il terzo posto ai mondiali del 1990, in Italia inizia l'89esimo campionato di Serie A con un'importante modifica al regolamento. Il fallo da ultimo uomo sarà punito con il rosso diretto. Alla Sampdoria sono arrivati Marco Branca e il russo Mikhailichenko per consolidare una rosa già ben amalgamata. La Juventus ha in panchina Luigi Maifredi con il tridente d'attacco della nazionale Casiraghi, Baggio, preso dalla Fiorentina, e l'eroe d'Italia 90 Schillaci. L'allenatore della Roma è Ottavio Bianchi, che può contare su Aldair, Giannini e Völler. Nel Napoli, alle prese con un Maradona sempre più indisciplinato, emergerà la classe di Gianfranco Zola, fatto positivo di una stagione che sarà contraddistinta dalla fuga del campione argentino. Il campionato sarà vinto dalla Sampdoria, trascinata dai gemelli del gol Vialli e Mancini. Ben ritrovate, ben ritrovati, questo è Timeline.

14 settembre 1990. Muore a Roma Giancarlo Pajetta. Nato a Torino il 24 giugno 1911, si dedicò alla vita politica sin da giovane. Militante comunista del 1925, fu a lungo in carcere durante il fascismo. Liberato nell'agosto 1943, partecipò alla lotta partigiana in Piemonte, Liguria e Lombardia. Nel 1945 divenne rappresentante del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, CLNAI, presso il governo Bonomi. Membro della direzione del Partito Comunista Italiano, fu deputato alla Costituente in tutte le legislature repubblicane. Fu dirigente di primo piano del partito, particolarmente impegnato sul versante della politica internazionale. Ha diretto la Commissione per gli Affari Internazionali del Partito Comunista dal 1970 al 1983. Tra i suoi scritti, Le crisi che ho vissuto del 1982 e Il ragazzo rosso del 1983. Ben ritrovate, ben ritrovati. È la nuova stagione di Timeline.

il cognome della nonna paterna Moravia. Dopo alcuni racconti esordì con il romanzo Gli Indifferenti nel 1929, considerato tutt'oggi il suo massimo capolavoro. Si narra la storia dei fratelli Carla e Michele Ardengo, due giovani incapaci di provare veri sentimenti, in balia della noia, tema fondamentale nell'analisi della crisi della borghesia degli anni 20 e 30 e substrato dell'affermazione del regime mussoliniano e dell'indifferenza di fronte al declino sociale ed economico della loro famiglia. Ne seguirono altri come la Ciociara, la Romana o la Noia, portati sul grande schermo da registi del calibro di Vittorio De Sica, che con la Ciociara portò all'Oscar Sofia Loren. Col suo tipico stile semplice e al contempo elegante, affrontò il difficile cammino dell'uomo verso la felicità, l'ipocrisia nei rapporti sociali, l'aridità morale. Tra i riconoscimenti ottenuti, il premio Strega nel 1952 per I racconti e il premio Viareggio nel 1960 per La noia. E questo è Timeline. Stiamo esplorando il mese di settembre del 1990.

0: Il mese di settembre del 1990 vide anche la conclusione della 27esima edizione del Festival Bar, con la finale svoltasi come tradizione presso l'Arena di Verona e trasmessa da Italia 1 il 10 e l'11 settembre 1990. L'evento fu condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio. I vincitori assoluti dell'edizione furono Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette con il brano Sotto questo sole, mentre Eros Ramazzotti si impone nella sezione 33 giri con l'album In ogni senso, e Luciano Ligabue si aggiudicò il premio Disco Verde come miglior artista esordiente con Balliamo sul mondo.
1: Sono arrivati proprio tutti. I cantanti, le Miss, Gerry Scotti, Susanna Messaggio, per dare vita alla festa più calda dell'estate, Festival Bar. E quest'anno la festa è ancora più calda con il concorso Miss Estate 90 e i pazzi collegamenti di Giorgio Medai.
2: Ci vediamo al Festival Bar
3: dal 10 luglio,
4: tutti i martedì
2: alle 20:30
5: su Italia 1.
0: La compilation del Festival Bar è un classico in musicassetta, LP e CD. Anzi, se ancora ne possedete una copia, conservatela con cura, e perché no,

0: anche un pizzico di gelosa malinconia, proprio come si racconta nello spot che vi voglio proporre.
1: Ehi ragazzi, è uscita la cassetta di Festival Bar! È più che una compilation, è un grande concorso per vincere 5 moto Aprilia. Compra Festival Bar originale con la più bella musica dell'estate e vinci Pegaso, Futura, Red Rose e Amico. Tutte le norme su musicassette, LP e compact disc originali Phonogram.
0: Alcuni nomi della compilation alla quale sto facendo riferimento, la compilation del Festival Bar 1990, restano legati a grandi successi della musica non solo della prima parte degli anni 90, 24/7 con I Can't Stand It, Black Box con Everybody Everybody, Papa Winnie con Brothers and Sisters. Altri nomi sono stati dei veri One Hit Wonder, ma forse magari qualcuno di voi li ricorda. È il caso di Massimiliano Cattapani, Anna Maria Lisa, oppure Federico Vassallo, Ascoltami questa canzone, oppure l'indimenticabile Steve Rogers Band, la prima band di supporto del cantante Vasco Rossi, formatasi tra Modena e Bologna con calibri della portata di Maurizio Solieri o ancora Massimo Riva. La band ha cessato definitivamente la sua attività nel 2012. Una curiosità, Massimiliano Cattapani, che vi ho ricordato poco fa, alla fine del 1993 decide di abbandonare la carriera artistica per dedicarsi alla professione legale. Oggi è un noto avvocato e professore universitario di Genova e ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche in campo giuridico. E questo è Timeline.

0: Il 2 settembre 1990 inizia il nuovo anno scolastico destinato a concludersi il 13 giugno. Diario iconico di quei lontani anni scolastici era Smemoranda, che per l'anno scolastico 1990-1991 è pubblicizzata da Aldo, Giovanni e Giacomo, oppure da Gene Gnocchi con la definizione Smemoranda, il libro un po' agenda e un po' diario, di cui vi propongo lo spot.
1: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
2: Yes.
1: Lezione numero 1.
2: Lesson number 1.
1: La frase di oggi è la seguente.
2: It is the second.
1: Mamma, ho comprato la nuova Smemoranda.
2: The news forgotten.
1: Prego, professore.
3: Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso. Mamma, è la nuova Smemoranda. La nuova Smemoranda, Dio, soldi tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova Smemoranda, c'ha 90 autori. A te ti presta tua madre, capito? Forza Smemo!
1: Tranquillo.
2: The Choir.
0: La Smemo, come era universalmente chiamata, è nata nel 1979 dall'idea dei fondatori Gino e Michele e Nico Colonna, ed era più di un semplice strumento di organizzazione, era un oggetto iconico, personalizzato, personalizzabile, trasformato in un pezzo di vita. Fedele compagna di studio e di lavoro per milioni di ragazze e ragazzi, Smemoranda è stata una vera icona, una leggenda gelosamente custodita nelle librerie e nel cuore dei suoi consumatori, prima come diario o agenda, poi come libro di propri o altrui pensieri, come si legge nel comunicato ANSA. Nel 2024 la società che la pubblicava è fallita ed è stata rilevata dalla Santoro Limited, editrice dei prodotti a marchio Santoros Gorius. Se possedete una Smemo dei vostri anni di scuola, provate a sfogliarla e a lasciarvi trasportare dai ricordi e certamente anche dalle emozioni degli anni di scuola, magari ormai particolarmente lontani. E anche questo è il mondo di Timeline.

0: Il mese di settembre 1990 vede l'uscita nelle sale cinematografiche di due pellicole. Il 14 settembre, Colpi proibiti, film diretto da Duran Serafian con Jean-Claude Van Damme e Robert Guillaume. Burke ha fatto arrestare un pericoloso maniaco e si vede subito affidare una nuova missione. Deve fingersi un assassino per essere rinchiuso in un carcere e fare luce sulla misteriosa morte di alcuni detenuti. Nel penitenziario Burke scopre che gli omicidi mascheravano un traffico di organi e che il colpevole è un avvocato molto noto. Pur attaccato dai suoi nemici, tra i quali il più pericoloso è il maniaco appena arrestato, se ne libera e li inchioda con le prove raccolte.
1: Abbiamo avuto dei problemi in una delle nostre prigioni. Noi vogliamo mandarla in quel carcere come agente infiltrato.
2: Tu qui non durerai molto.
3: Benvenuto all'inferno!
4: È una minaccia.
2: È una promessa. Non saprai mai quando sarà la tua ora.
5: Jean-Claude Van Damme. Colpi proibiti.
0: Il 20 settembre è la volta di un altro grande film, un film di notevole successo, Goodfellas, quei bravi ragazzi, con la regia di Martin Scorsese, con un bravissimo Joe Pesci nei panni di Tommy DeVito. Siamo nel 1970, tre gangster sono all'opera con sistemi decisamente cruenti. Uno di loro, Henry, si ferma per fare il punto della situazione e raccontare la sua storia. Fin da bambino ha sempre desiderato essere un criminale, perché lì c'era il rispetto, la bella vita, l'avventura, la possibilità di condurre un'esistenza fuori dall'ordinario. E ancora ragazzino, quando entra nelle grazie del boss di quartiere, Paul, che progressivamente lo introduce nella gerarchia delle cosche, pur sapendo che i vertici gli saranno sempre preclusi, visto che Henry non è di origine italiana. Con due amici scaltri e feroci, Jimmy e Tommy, il giovane malavitoso si dedica a colpi sempre più fruttuosi, muovendosi in una zona di confine tra la fedeltà alle famiglie e l'iniziativa personale. E anche questo è Timeline.
6: Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster.
5: Un capolavoro di Martin Scorsese, Leone d'argento a Venezia.
7: Per me significava essere qualcuno in un quartiere pieno di gente che non era nessuno.
8: Non tradire gli amici e tieni sempre il becco chiuso.
5: È il racconto della vita di un gangster, il ritratto di un'intera generazione di fuorilegge. Con Ray Liotta, Robert De Niro e Joe Pesci, quei bravi ragazzi.
0: Nella medesima giornata, cioè il 20 settembre, arriva sul grande schermo la terza ed ultima parte di Ritorno al Futuro, con la regia di Robert Zemeckis, il sequel della fortunatissima saga che vede protagonisti lo straordinario Michael J. Fox nei panni di Marty McFly e del geniale Emmett Doc Brown, interpretato magistralmente da Christopher Lloyd Emmett con la sua fantascientifica DeLorean. E anche in questo caso voliamo con la fantasia ed è Timeline.
9: Da lontano West, in una nuvola di polvere e in mezzo allo scalpitio dei cavalli.
10: Grande Giove.
11: Strano, vero?
10: Gli indiani!
9: Marty e Doc ancora una volta insieme per la loro più grande avventura. Doc vive nel passato.
10: Non ci provare, Tanner!
9: Ma sta per trapassare. È l'ultima cavalcata.
12: Vuoi ballare meglio di così?
9: È la sfida finale.
11: Ehi, sta calmo, sbruffone!
9: Marty si dà un nuovo nome.
12: Come ti chiami, amico?
11: Eastwood. Clint Eastwood.
12: Ma che razza di stupido nome è?
9: Doc ha il suo grande incontro.
13: Lei mi ha salvato la vita.
14: Emmett Brown al suo servizio.
9: Oh, e Tannen il suo scopo.
12: E se non ci sarai ti inseguirò e ti ucciderò come un gatto.
11: Come un cane, si dice come un cane.
9: Michael J. Fox.
12: Dove hai imparato a sparare così?
11: Ai videogiochi.
9: Christopher Lloyd. Mary Steenburgen.
13: Io non ho mai incontrato un uomo come lei.
9: Steven Spielberg e Robert Zemeckis vi invitano ad assistere alla strepitosa, rocambolesca conclusione di Ritorno al futuro. Ritorno al futuro, parte terza.

0: In conclusione dell'esplorazione del mese di settembre 1990, uno sguardo alle auto più vendute in quel lontano mese. Sono brand che ci portano a ricordare modelli che rappresentano un vero viaggio nel passato all'inizio degli anni 90. Troviamo la Fiat Panda o la Fiat Tipo, entrambe molto apprezzate dal mercato, la Lancia Y, la Renault Clio, la Ford Fiesta con la presenza nello spot di Alessandro Nannini o l'Audi 80, vera icona anche della prima parte del decennio. Gli spot sono un ottimo strumento per tornare indietro in quel lontano tempo e rivivere emozioni e ricordi. Ed è Timeline.
1: Tipo 1400 AGT raggiunge nei contenuti tipo 1600 AGT. Alla chiusura centralizzata di serie. Anche la 1600. Alza cristalli elettrico di serie. Anche la 1600. Check panel di serie. Anche la 1600. Tipo 1400 AGT. Guadagna potenza. Anche la 1600. Tipo 1400 GT. Costa 16.079.000 lire chiavi in mano. Anche la 1600. Tipo. Libera potenza. Libera scelta.

0: nuovo appuntamento con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di settembre 1990. Vi aspetto al nostro prossimo incontro. Un saluto da Enrico. Timeline.
1: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue. Return my dimension.

people. We got a time. Okay.

0: floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
4: Ben trovati, incidente sulla 4 Milano Venezia con code tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. Passiamo all'Autosole, dove abbiamo delle code per lavori tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione Roma. Proseguendo sempre verso Roma troviamo incolonnamenti per lavori anche tra Fabbro e Orvieto. In Campania auto in fila per lavori sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il trasporto pubblico, per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Radio Dance Floor. The sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Sull'autosole code per un veicolo in panne tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Firenze. Sempre sulla 1 proseguendo verso Roma abbiamo code tra Valdarno e Arezzo, anche qui per un veicolo in panne. Passiamo alla 13 Bologna-Padova, dove abbiamo un incidente con incolonnamenti tra il bivio per la 4 Milano Venezia e Padova zona industriale in direzione di Bologna. Incidente anche sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Val di Sangro e Ortona in direzione Pescara. Per il trasporto pubblico, per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza, sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Explore. Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
1: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto ritroviamo Mordoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, il primo libro che unisce crime e sudoku. Al secondo posto c'è una novità, Red, Oltre il cuore, lui voleva solo proteggerla, lei aveva paura di ricordare. Il rosso per Scarlett è sempre stato il colore dei sogni, dell'amore e della passione più profonda, ma dopo la vacanza in Francia ha assunto la sfumatura cupa e minacciosa del pericolo, quella tossica e velenosa di cui la nonna le parlava sempre. Tornata a Edimburgo, Scarlett si sente come un uccellino ferito, intrappolata in un labirinto di vuoti e di memoria. Al primo posto il vincitore del premio Strega, Michele Mari, con I convitati di pietra. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Felicia Kingsley con Mezzanotte a Parigi. Un ladro galantuomo, il quadro più misterioso al mondo, una ballerina che stravolge ogni certezza. Un anno dal suo debutto come ladro di opere d'arte, Nick Montecristo si è conquistato fama e fiducia da parte di tutti i più grandi collezionisti mondiali. Giovane, astuto e anche molto affascinante, tra una missione e l'altra vive tra Monte Carlo e le grandi capitali europee. Ma per lui i giorni di vacanza sono contati. Non uno, ma ben due clienti richiedono il suo intervento per trovare una preziosa parure di gioielli che le loro famiglie si contendono da secoli. Alla seconda posizione ritroviamo Stefania Auci con L'alba dei leoni, al primo posto Angela Marsons con Il tempo degli innocenti, la regina del giallo. Due bambine rapite a 25 anni di distanza, un uomo che sembra tirare i fili come un crudele burattinaio, un atto finale tutto ancora da scrivere, uno spietato gioco al gatto col topo aspetta la detective Kim Stone. Tutto comincia in un pomeriggio d'agosto quando la piccola Grace Leonard entra nel giardino dell'asilo e svanisce nel nulla. Quando Kim Stone arriva sul posto, trova un indizio inquietante, un braccialetto inciso, appartenuto a Melody Jones, una bambina rapita 25 anni fa. Ed è tutto, ci risentiamo a settembre, buona estate e buone letture. Vi ricordo il mio blog, ilibridimeg.it.
0: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali. Here we go. You know it's
2: summertime. All the hits. Summertime. All summer. Radio Dance Floor. You know it's
3: summertime. Summer hits from back in the day.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: What's up, y'all? This is Tupac.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: This is Basement Jam.
8: What's up? We're Destiny's Child.
9: This is Big Will Smith.
10: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
11: Hi, this is Madonna.
12: Su Radio Dance Floor c'è

0: Club. Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: DJ, turn it up.
0: Radio Dance Floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Dance Floor. Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1999.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor. Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la decima edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico in coda per lavori in corso sulla 7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso per operazioni doganali si registrano code tra Como Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Intenso il traffico sul tratto milanese della A4 con rallentamenti e code tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficata anche la A1 Bologna-Firenze con code a tratti tra Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. In Campania code per un incidente sulla tangenziale di Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. È in corso, lo ricordiamo, uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione scattata alle 21.18 di ieri sera terminerà alle 21 di questa sera. Lo sciopero coinvolge il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, con possibili cancellazioni e modifiche per i treni. Per quanto riguarda il trasporto regionale, terminata alle 9 la prima fascia di garanzia, la prossima sarà dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor.
3: 1998.

Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: what's going to happen with techno.
1: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
2: Luce Verde Italia.
3: Ben trovati. Disagi per un incidente sull'autosole con incolonnamenti tra Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione di Milano. Sul tratto appenninico dell'autosole si rallenta per un veicolo in panne tra il Bivio A1 Variante e Calenzano in direzione Roma. Disagi anche sulla Firenze Mare con rallentamenti per un veicolo in panne tra Capannori e Altopascio in direzione di Firenze. Veicolo in panne anche sulla A13 Bologna-Padova con auto in fila tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione Padova. Code per lavori sulla A14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord e tra Lanciano e Ortona tutto verso Pescara. Per il trasporto pubblico per chi viaggia in treno in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Prevista la fascia di garanzia questo pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
6: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
6: Radio Dog.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e un minuto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You've got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 5 di settembre 2026, vuol dire essere entrati nel mese un po' malinconico, forse, almeno non so se questa sia anche la vostra sensazione. SDE, i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Info at radio dancefloor.it, Enrico at radio dancefloor.it, e poi pagina Facebook, pagina Instagram. I colori dell'autunno sono certamente straordinari, una tracklist straordinaria, tanto per ripetermi, proprio grazie al vostro aiuto, per cui andremo ad esplorare in questi 60 minuti tante emozioni in musica, come dire, la magia della radio, la magia degli anni 90. Partiamo dalla cifra tonda, il 2000, il progetto Unconditional, il progetto di Antonio Romeo, di Maurizio Zoffoli, di Roberto Righi, la ricorderete, Magic Feet. Questa è una canzone incredibile, la maniera migliore, il groove accattivante per incominciare il nostro appuntamento qui on Radio Dance Floor.
7: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.

Quella conclusione di millennio e di secolo e suona benissimo a distanza di tanti anni. Unconditional era Magic Feet e lo so che l'avete ballata tante volte, fu uno dei grandi grandi successi di quella seconda parte, in effetti degli anni 90, quando però c'erano ancora delle emozioni molto forti e molto legate a proprio all'energia della novantazione. Saluto subito intanto Luigi Mosca. Allora Luigi, grazie per la splendida fotografia che hai condiviso la scorsa settimana, un cielo illuminato da un sole rovente, una solatissima Odissea 2000 Aqua Park, tanto caldo, e poi la foto scattata a Simerimare, località in provincia di Catanzaro, come sempre la splendida Calabria. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Carola Britti. Carola, che tu mi ascolti in diretta e mi ascolti in replica, non fa assolutamente differenza, l'essenziale è gustare l'energia della novantazione. E intanto un saluto grande subito a Vincenzo Gemmini. Allora, nel 2000 con Unconditional abbiamo esplorato l'ultima parte degli anni 90, peraltro poi c'è anche un particolare, un vero e proprio cameo, Life is Something Special dei Beach Boys, che vengono ripresi proprio dal progetto Unconditional. Nel 2000 da una label che ha un nome davvero accattivante, Electropolis, arriva il progetto che viene denominato Trinity Into the Blue, con Alex Trauk, Dean Montenegro, ancora Clan, Soltan Moradi. Insomma, questo progetto che unisce personalità e sensibilità davvero molto diverse tra di loro. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la collaborazione, come al solito l'energia della novantazione qui sulla vostra radio stazione preferita. Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Siamo ancora nel 2000, progetto Trinity, era Into the Blue, quelle cose meravigliose che grazie a voi ritrovano una loro magnifica vitalità. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, lo sapete, saluto Nicola Ricci. Nicola, un gran piacere poterti trovare e soprattutto poterti augurare un buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di organizzare per questo fine settimana. Saluto intanto anche Isra Montoya, Giuseppe Stocchero, Alessio D'Onofrio, un saluto a Carlo Savino. Grazie ragazzi, raccontatemi, sapete bene mi piace arrivare a curiosare in quello che avete organizzato per questo weekend, raccontatemi quello che state facendo esattamente in questo momento. Io intanto vi regalo grande musica, o meglio la regalate voi che la portate in condivisione. Allora un saluto grande ad Antonietta Nina Lovisi, la quale ci accoglie, ottima padrona di casa sulle colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Una canzone per fare gli auguri di buon compleanno, scrive Nina, a mio fratello Gerardo. Allora, nel 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor, che poi sono Bobby e Martin Boer, arrivano dall'Olanda, arrivano con questa canzone che fa parte di un album intitolato proprio così, Dreams Will Come Alive. E allora, beh, Nina, grazie per la tua presenza, grazie per questo saluto e un saluto grande, grande, grande a Gerardo. Ritroviamo l'energia della novantazione, alzate un po' il volume della radio, come sempre, enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Rovisi. Un saluto grande a Gerardo. Buon compleanno, Gerardo. Canzone bellissima, quella dei Two Brothers on the Fourth Floor, anche in questo caso Dreams. E allora quelle magie che arrivano in questo caso da un tempo lontano, ormai era il 1994, ed in effetti di anni ne sono passati veramente, veramente moltissimi. Grazie Nina, grazie per la tua presenza. Un saluto grande ad Attilio Giotta dalla Valtellina. Questa volta scrive Attilio, lo diceva la scorsa settimana, non ti sto ascoltando mentre sono al lavoro ma dalla palestra. Come al solito, attività fisica per la serie Mens Sana in corpore sano. Grazie Attilio, un saluto alla tua splendida serie di montagne, perché la Valtellina è una vera e propria meraviglia. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando, perché l'energia della Novantazione è un ottimo supporto energetico. Un saluto al Biagio, al Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Bios, immagino di raggiungerti in cabina in questo momento, e allora buona giornata, buon lavoro, sarà partita prestissimo e ce n'è ancora un pezzettino, ma con l'energia della Novantazione, vabbè, c'è quella carica energetica davvero importante. Un saluto anche a Christian, pure Christian in fase lavorativa in questo momento. Un saluto a Francesca Adami, un saluto a Paolino, Dionisio, Jimmy. Ragazzi, un gran piacere potervi incontrare, mi farebbe molto piacere sapere che cosa state facendo esattamente in questo momento, soprattutto perché si porta in condivisione tutta quella serie di situazioni che amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Dunque, abbiamo questo back to back, tre canzoni più recenti, meno recenti. Nel 94 con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor siamo entrati nella prima parte degli anni 90. Nel 1995, altro progetto italiano straordinario, quello di Ginny, questo stage name dietro cui si nasconde un team di produttori notevoli, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Walter Cremonini, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, e poi una vocalist importante come Sandy Chambers, che si alternava con Liv McQueen. E questa Wanna Be With You è una vera e propria meraviglia. 1995, suonava molto bene allora, suona molto bene oggi, sabato 5 di settembre, qui all'interno dei Suonati di Enrico. Enjoy!

0: anche in questo caso lo so che avete alzato il volume della radio e avete fatto benissimo, avete tutto il mio applauso, perché questa Wanna Be With You di Ginny è una di quelle canzoni che devono essere ascoltate con il volume adeguatamente alto. Anzi, voi ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo l'energia della novantazione, lo chiedo anche a Francesco Antonelli da Castrocelo, ma lo chiedo anche agli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento, vedi ad esempio Filippo Cogoni che a Cagliari, la bellissima Sardegna, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile a Calcio, c'è Marco Rodolfi. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo sabato 5 di settembre e un saluto a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Thomas, è il tuo momento, la prima delle due canzoni. Allora, torniamo alla fine del millennio 2000, una label importante come la Dance World Attack, la DVA, e se vi dico Alexia e vabbè, via, emozioni a raffica. Bravo Thomas, ottima segnalazione, c'è ti amo nella versione remix, lei magica, Alessia Aquilani, questa spezzina straordinaria, chissà se le hanno dato la cittadinanza onoraria, anche perché insomma se lo meriterebbe proprio, la produzione di Robix, di Roberto Zanetti. Bravo Thomas, va molto bene, questa è una canzone che ci riporta a vivere le emozioni degli anni 90, sulla sintonia delle emozioni qui on Radio Dance Floor.
1: Ti amo, ti

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Alexia, ti amo, ti amo. L'avete cantata anche, questa è una di quelle canzoni che non soltanto si ascoltavano alla radio, non soltanto si dedicavano alla radio, ma anche, beh, si cantavano e poi anche naturalmente si ballavano. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so esattamente dove sia in questo momento, l'essenziale è che sia sulla pulsazione novantica. Un saluto a Corentin Oriente, un saluto a Massimo Meoni da Castiglione del Lago. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità che passano anche attraverso le geografie del Dance Floor People. Ce ne torniamo invece nella zona del veneziano con la seconda delle due indicazioni di Thomas. Andiamo indietro di qualche anno, nel 1994, da una label importante come la Plastica arriva il progetto Dragana con Taxi Fantastic. Allora Claudio Zennaro, Fulvio Zaffret, Stefano Portaluri e poi l'Einstein Corporation, del resto tutto arrivava dal mondo di Einstein Dr. DJ, l'avete visto anche dal nome dei produttori. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa avere un volume sufficientemente alto, perché questa è una di quelle canzoni che partono un po' bisbigliate, ma poi il suono, la potenza della novantazione si fa veramente sentire qui on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Che bella che questa canzone, Dragana Taxi Fantastic. Emozioni tante, lo so che come al solito la radio diventa la vostra piacevolissima macchina del tempo, quella che riesce ad azzerare distanze cronologiche, distanze spaziali, insomma la bellezza, la magia della radio da sempre. Intanto un saluto a Gabriele Visi che ci porta a Roma, dove torneremo tra poco con la selezione di Andrea Riva. Gabriele, ben trovato e soprattutto grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Attilio Pessina, a Sandro, Sandrula DJ Zavoli da Bellaria, Igea Marina. E adesso che ne dite? Un po' di emozioni, tante, ce ne sono veramente moltissime. Sabato 5 di settembre in diretta dal Jafu Studio, vedete, il primo appuntamento del mese di settembre con questa playlist che è formidabile. 1996, lui si chiama Orhan Terzi, è nato nel 1964 ad Istanbul, è naturalizzato in Germania da tanti anni, lo so, l'avete capito, il DJ Quicksilver, e questa bellissima lo è di nome e di fatto, l'energia della novantazione, perché è solo dance emozionante, i suonati di Enrico.

una di quelle canzoni che periodicamente devono essere ascoltate, perché sono un vero e proprio toccasana. Il DJ Quicksilver, questa canzone che mi ricordo benissimo quando andava alla radio, era la canzone adatta per le dediche, perché una canzone intitolata bellissima non può che essere un'ottima occasione per le dediche. E allora un saluto a Mario Pollice che si trova a Pescara, a Mia Pretnar, a Bistrica Prizric, un saluto a Silvia Stanchi, grazie per quello che mi state raccontando. Aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, alla maniera della radio antica, la tracklist che come al solito viene realizzata proprio dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto a Salvo Delia, sempre un gran piacere arrivare in Puglia, zona del Salento, grazie Salvo per la tua tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare, dal 97 del DJ Quicksilver al 99 di Double X, un altro progetto italiano con Give It Up, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, insomma nomi che ritroviamo spessissimo, anche perché hanno

Altro progetto importante, quello di Double X, Give It Up, era il 1999. Un appuntamento questo che ci ha permesso di esplorare un'ampia parte dell'ultima sezione degli anni 90, grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per la tua collaborazione, grazie naturalmente per questa presenza così costante che io trovo veramente formidabile, anche perché è la maniera migliore per creare, insomma, quella relazione così forte con la propria radiostazione preferita. Era la prima delle due indicazioni. Dal 99 andiamo al 95 con questo progetto Yoli. Ci spostiamo in Spagna, a Valencia, anche perché la vocalist è Yolanda del Campo, la produzione di Gerardo Fortuny e di José Rioche. Sto parlando di To France, con questo progetto che va a recuperare una canzone straordinaria del 1984, perché è una vera e propria cover dell'originale, che arriva dalla produzione di Mike Oldfield e di Maggie Reedy. Ottima segnalazione, come sempre Salvo, grazie per la tua presenza, grazie a voi per quello che mi state

grazie a Salvo Delia, grazie anche per questa canzone straordinaria, già l'originale di Mike Oldfield e di Meg Greeley, pensate 1984, Two Friends era un capolavoro, questa è stata la rieditazione molto rispettosa, peraltro anche dell'originale con il progetto Yoli. Grazie naturalmente a Salvo Delia, grazie per tutte queste belle opportunità che abbiamo di andare ad esplorare il mondo della dance degli anni 90. 1994, non ci muoviamo troppo, prima 95 con Yoli, 94 a questo punto, ma cambiamo latitudine perché siamo nel Regno Unito, a Manchester, dove c'è il progetto Urban Cookie Collective, proprio quelli di The Cade Secrets. Bene, arriva anche questa canzone straordinaria, Eye on Happy Vibe, con il progetto di Rohan Heath. Se andate a cercare qualche informazione sulla rete, visitate la pagina Wikipedia e trovate quante cose Urban Cookie Collective abbiano fatto e indirettamente continuino naturalmente a fare. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

sonorità riconoscibilissime, anche perché questo era proprio il marchio distintivo, un po' la cifra musicale di Urban Cookie Collective, Ion Happy Vibe, era il 1994 e lo so che ve la siete gustata e magari l'avete anche richiesta alla radio in quel lontano 94. Do il benvenuto ad Andrea Riva, con il quale ritorniamo nella città di Roma. Eravamo già prima a Roma con Gabriele Visi, che ritorno a salutare davvero con grande piacere. Grazie Andrea, grazie come sempre per la tua presenza e grazie per le tue indicazioni. Allora, progetto italiano Alison Price, questo è lo stage name. Siamo nel 1994, questa I Need I Want vede le produzioni di Giacomo Maiolini, Diego Abaribi e ancora Stefano Gaffurini, anche in questo caso nomi che ritornano frequentemente. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dancefloor People, un saluto enorme agli amici della capitale.

Va, grazie naturalmente a te, grazie per la tua presenza, grazie per questa I Need I Want, il progetto di Alison Price che ci ha riportati nel 1994. Come vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma attenzione, le prime tre posizioni sono il podio fluido su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, potete dare la vostra indicazione e perché no, modificare anche quella tripletta, modificare le tre posizioni. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, scorsa settimana, anche se indicavi una temperatura al di là di qualunque aspettativa, cielo nuvoloso, Vesuvio in lontananza avvolto dalle nuvole, insomma non la solita luminosa azzurrissima partenopeità, però confermi caldo che va oltre a qualsiasi aspettativa. Spero che le cose siano un po' cambiate. E poi la scorsa settimana pulviscolo sahariano, chissà quale sia a questo punto la situazione, se ce lo fai sapere grazie mille. Grazie Bruno. Allora, 1994, ottima la tua segnalazione, il progetto Anxious con la produzione di Lillo Nicosia e di Philip Cleese, sto parlando di It's Love. Grazie Bruno, come sempre l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno. Ottima, ottima, ottima. Progetto Anxious, It's Love, era il 1994. Grazie per la tua costanza e grazie per portare in condivisione questi che sono progetti veramente meravigliosi. Quasi arrivati in conclusione, poi vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, come già vi ho detto, ricordate le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete dire la vostra. 1995 per arrivare in conclusione con un classicone da brivido, eh? I Da Blitz e Moving On dalla Bliss Corporation con un ingegnere del suono che è passata alla storia perché è Angelica Diabolica Villella, diabolica per l'abilità e per la severità con cui guidava i musicisti. Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchet, Massimo Gabutti, Simone Pastore, la voce meravigliosa di Viviana Presutti, la Vivian Beep, la troviamo qui prima dei saluti on Radio Dance Floor.

0: L'avete cantata? Lo so, l'avete ballata, l'avete richiesta alla radio. Era Movie, non erano i Da Blitz. Era il 1995, la canzone con la quale arriviamo anche ai saluti. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco per l'ottima regia. Come al solito aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 in punto.
3: Dance Floor.
6: Welcome.
3: Anni 2000.
6: Welcome.

Yeah!

0: up on the floor.
1: Give me a fat beat. Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. A Milano disagi sul tratto urbano della A4 per traffico e per un incidente code e rallentamenti da Monza a Viale Certosa verso Torino. Ancora sulla A4 Milano-Venezia in colonnamenti per un mezzo che ha preso fuoco tra Capriate e Trezzo verso Milano. Immancabili file per curiosi nella carreggiata opposta da Cavenago a Capriate. In Trentino incidente sull'auto Brennero, 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione del confine di Stato. Nel tratto Emiliano della A1 Milano-Bologna si sta in fila per 9 km a causa di un mezzo in panne tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. Traffico congestionato con 2 km di coda anche in direzione Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. In Toscana per un altro mezzo in panne sulla Firenze Mare, in colonnamenti per 3 km dalla barriera di Firenze Ovest a Pistoia verso Pisa. A Roma difficoltà sul raccordo con i maggiori disagi tra la Casilina e l'Ardiatina in carreggiata interna e tra il bivio per la Roma Fiumicino e la Romanina in carreggiata esterna. A Napoli incidente sulla tangenziale che ha coinvolto anche un mezzo pesante tra il bivio per Via Maddalena e quello di Corso Malta verso Forti, le ripercussioni sulla circolazione. Infine ricordiamo lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario in corso fino alle 21 di questa sera, possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity ed alta velocità, garantiti gli spostamenti nella fascia oraria dalle 18 alle 21. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
12: Back to the 90s.
13: Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Ben trovati. Nel tratto friulano della A4 Venezia Trieste per incidente in colonnamenti tra Redi Puglia e Palmanova verso Venezia. In Lombardia sulla stessa A4, 6 km di coda per un mezzo che ha preso fuoco tra Dalmine e Trezzo verso Milano. E a causa dei curiosi si sta in fila anche sulla carreggiata opposta da Cavenago a Capriati. Per un mezzo in panne sulla 7 Milano-Genova, 2 km di fila tra Bolzaneto e il bivio per la A12 Genova-Livorno in direzione del capoluogo ligure. Sull'autosole per un incidente ormai risolto, 10 km di coda tra il bivio per la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A chi viaggia in direzione di Milano consigliamo dunque di uscire a Fidenza e percorrere la statale 9 Emilia per poi rientrare in autostrada a Piacenza Sud oppure deviare sull'auto Brennero per poi prendere la A4 Milano-Venezia. Nel bolognese sulla A14 Adriatica per traffico intenso ci sono code a tratti tra Borgo Panicale e San Lazzaro verso Ancona e in direzione opposta quindi verso Bologna rallentamenti e code tra Castel San Pietro e il bivio per la 1. Attenzione in Campania, disagi per un incendio nei pressi della sede autostradale tra il nodo dell'Autosole di Acerra Fragola e il bivio per la A16 Napoli Canosa. Procedere dunque con le dovute cautele. Infine ricordiamo che è in corso lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, braccia incrociate fino alle 21 di questa sera per il personale del gruppo FS Trenitalia, Tiper e Trenord, con possibili cancellazioni e modifiche al servizio. Per il trasporto regionale resta comunque garantito il servizio essenziale previsto nei giorni feriali nella fascia oraria 18-21. E per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
16: Radio Dance Floor. Back to the 90s.

0: era Made in Italy. You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Yeah. Yo, what's up? Ready?
2: Non-stop, cause you know it don't stop.
3: Radio Dance Floor.
4: The sound of the 90s.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, we're the Sugar Babes.
7: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Hi, I'm Robbie Williams.
9: Hey, this is Kylie.
10: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
4: Che senso? Cos'è che devo fare?
0: Checco Corvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci pronti per un altro pronti per un altro Master Check 90, insieme per un'oretta ad ascoltare un sacco di belle cose, musica degli anni 90. Certo, che cazzo ci chiamiamo a fare Master Check 90 da 45.770 anni? Cominciamo senza indugio alcuno con Cici Rogers Someday, scritta da Marshall Jefferson, che decise di farla cantare a Cici, che si prestò, si molò alla causa. E poi ad un certo punto, sai cosa ha detto Dennis Jack, che intanto saluto per la parte super mixata? Sai cosa ha detto Cici al matrimonio?
1: No!
6: E vabbè, cominciamo con Someday dall'87 in Master Check 90. Welcome!

0: Sydney Youngblood.
1: Sangue giovane.
0: Era Sydney Sangue giovane, Sydney Youngblood con If Only I Could. Te lo ricordi nel video che poi c'era lui e la palla? Lui e la palla, perché mi ricordo che c'era la palla. E non ho detto una balla, perché c'era la palla. Lui e la palla, mica la balla. Lui e poi la palla. Cioè, un po' la palla, un po' lui. E lui, primo piano, che faceva le sue movenze e mostrava
1: la palla,
0: non la sua, quella con cui interagiva. Che non è neanche la palla di un altro.
2: Vabbè.
0: Sydney, sangue giovane, finito nella palla. Con If Only I Could, con baseline e drum beat presa in prestito da Break for Love di Raze, che quasi quasi ascoltiamo in un pezzettino che in qualche modo avvia anche in questo caso una fase, assolutamente sì, di sputtanamento dei dischi da cui abbiamo preso, hanno preso in prestito le loro cose, che già negli anni 90, per quanto poi dopo a loro insaputa copiati nel futuro, avrebbero copiato quelli del 70 e dell'80, per una scopiazzatura generale che è finita in un marasma di scopazzata.
3: Mi è piaciuto.
0: Arrivano i Two Static con il featuring di Nasty Cat con Feel the Beat dal 1990.

0: Party con Simple Things del 97 e adesso arrivano loro, tornano i nostri compagni di avventura dei 90s, Ciro e Stefano con il featuring di Billy Ray Martin, questo piccolo pezzo di normalità in mezzo a... Dove ad un certo punto c'era gente che cantava normalmente di fianco a loro senza fare la sciura.
1: Devi passare dal fruttivendolo.
0: Senza dire ste robe strane, c'era qualcuno, Billy Ray Martin, che cantava con loro Mystic Motion, registrato nel 93 ma ripubblicato in versione boom boom. Possiamo dire che Billy Ray Martin sia stata scoperta dai Datura.
2: Bravo.
0: Datura, Billy Ray Martin, Mystic Motion.

0: 21, come lo dico, One versus INXS, I'm So Crazy dal 2001. L'INXS poi mi piacevano un sacco quando la buona anima andava in giro col giubbottino di pelle, con tutto il pelo di fuori.
1: La domanda che mi viene è questa. Tu negli anni 90 guardavi i peli di fuori di chiunque?
0: Questo qua, mi colpivano quelli con i peli di fuori.
1: Avevi altre tendenze?
0: Hai scoperto una parte di me un po'. No. Ti mando a cagare sonoramente, senza, come dire, dubbio alcuno, vado avanti. E arrivano le negresse verte.
2: Ma come cazzo parli? Io non ti capisco. Se è baradatta da patè.

0: Vabbè, nel momento tutto alternativo di questo Masterchef, che le robe un pochino più ricercate, abbiamo mandato anche Tito Puente. Hola, Ticot. Rankin Khan nella versione dei Masters at Work, che si davano un grande affare. I due dei Masters si davano un grande affare. C'era Kenny Dog Gonzalez.
1: Bravo, eh?
0: Lindley Vega.
2: Bravo!
0: San Marco! San Marco!
3: Sogli tanto.
0: Vabbè, vedi che sono bravo. E pensa che anche la roba house americana, che non è che fosse proprio il mio forte in quel periodo. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. E adesso arriva quella cosa che finalmente ci permette di ascoltare in versione moderna o ammodernata, cioè remixata, un pezzo famoso dei 90-2000. Quindi è nient'altro che un remix. E siccome è dei giorni nostri, è arrivato il momento del remix today.
4: Masterchef 90 present remix today.

0: di questo Mastercheck con Jeremy Robbins, Groove Jet, If This Ain't Love, Earth and Days Remix, la Madonna Santa. Comunque a me piace molto di più l'originale, anche perché qua fondamentalmente non hanno fatto un cazzo. Noto questo sforzo di farle a tutti i costi con i groove moderni. I pezzi secondo me andrebbero anche nobilitati un po' di più, però dal mio punto di vista. Non voglio fare il polemico, non voglio fare quello che distrugge tutto, però vabbè, secondo me poteva anche essere fatto meglio. Vabbè, ci prendiamo una piccola promo pausa, poi torniamo fra non molto e sarà ancora Mastercheck 90 con questa torneremo con un brano del finire degli 80, Jovanotti con Vasco. State qua.
1: Mastercheck 90. Mastercheck con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back
2: soon. Check it out, Jeffrey J. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Force.
1: The sound of the 90s.
3: Excuse me.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Master Check 90 con Checco Corbasce e Daniels J.

0: rimasto scioccato dal mixaggio di prima. Sono rimasto scioccato. Infatti abbiamo ascoltato Neja adesso con Shock.
1: Complimenti. Gancio bello. Bello.
0: No, no, che poi
1: pura.
0: Neja con Shock da 98 e adesso Ice MC. Adesso arriva il gelato con il microfono. Ice MC. Che poi adesso, cioè, volendo la tradurre, Take Away the Color, che cazzo, cioè, canzone dedicata, cioè, l'inno dei ferramenta dei pittori degli anni 90. Sì. Portate via i colori. Take Away the Color nella Robex Remix, nel 93.

del 93, che poi è il follow up di No Limits, successore per l'appunto già descritto un sacco di volte da parte nostra, che in tutta Europa si è distinto in quanto mega successo, soprattutto straballato in tutti i club. Poi era un esempio di techno trasposta in versione commerciale, e notare che ho detto trasposta. Beh, arriva a Digital, a proposito di maranzate, Digital Boy con Digital Beat dal 94.

Questo è Masterchef 90, dall'altra parte c'è Dance Jack che ha mixato anche questa volta un sacco di belle robe, soprattutto quella che abbiamo appena ascoltato, Gigi Dag D'Agostino, che non può mancare delle nostre playlist. In questo caso l'abbiamo beccato con New Year's Day, con New Year's Day dal 96, che fa rima con Day. Ma fra le cose emblematiche che mi domando dopo aver ascoltato Gigi Dag, c'è anche questa cosa che mi sta veramente attanagliando la testa. Guarda la testa attanagliata. Quelli che fanno la vita da artisti come Gigi Dag, a casa come sono? Per esempio lui con la mamma al mattino com'è?

0: bene, va bene. Che cosa c'è adesso? Che facciamo? Dove andiamo?
1: Andiamo!
0: Perché, e dopo Gigi Doug è arrivato il momento di ascoltare quella perfetta fusione di quattro più brani, a volte cinque, solitamente quattro, che intersecati fra loro formano una sorta di onda perfetta, sonora, che in pratica vi inebria la mente, il corpo, vi entra anche nelle mutande, la roba... È arrivato il momento del mashup di Dennis Jack.
2: Master Jack 90 presents The

0: Era il mashup di Dennis Jack in questo Masterchef 90, molto bello, molto molto bello, molto italiano rispetto al producing. Abbiamo ascoltato Network, bello, oddio, cioè, stavo per dire una roba tipo molto ricercato, poi abbiamo chiuso con Ramirez e mi sono stato zitto, vabbè. Network con Passion, Memories, poi gli Anticappella con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, oh, e infine Ramirez con il Masterchef. A questo punto è andata anche questa puntata di Masterchef. Vuoi dire qualcosa?
1: Andiamo.
0: Andiamo? Vabbè, ciao a tutti. Grazie, alla prossima. È stato molto bello. Sarà ancora più bello la prossima volta. Noi vi amiamo. Io di più. Ciao.
2: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back.
3: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
4: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
5: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
4: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
3: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 22 e un minuto.
6: Dance floor.
9: Welcome. Anni 2000.
10: Welcome to the new millennium.

0: Torna un ospedale per amico. La giornata di festa dedicata a bambini e famiglie, promossa da OBM, Ospedale Bambini Buzzi Milano, ETS. Sabato 26 settembre, dalle 10 alle 18 in piazza Città di Lombardia, ti aspetta un mondo di colori e divertimento ispirato alla magia del Luna Park, con un grande spettacolo finale. Un'occasione speciale per stare insieme e conoscere meglio l'impegno di OBM per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Buzzi. Ti aspettiamo!
1: Floor. Il suono degli anni 90.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1994.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Let's party.

0: Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution, la metamorfosi del suono. Global Evolution, conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ.
1: Anno 1999.

0: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Anno 1995.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution, la dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel's Jack.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È 1:03.
0: Dance Floor.
3: Incoming transmission. You've got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
0: Dance Floor.
4: Dati.
0: Il suo radio di arrivo.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0: Il suo radio di arrivo.
6: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 5 di settembre 2026. E vuol dire essere entrati nel mese un po' malinconico, forse. Almeno non so se questa sia anche la vostra sensazione. SD è i suonati di Enrico, ma soprattutto la sintonia delle emozioni. Info at radio dancefloor.it. Enrico at radio dancefloor.it. E poi pagina Facebook, pagina Instagram. I colori dell'autunno sono certamente straordinari. Una tracklist straordinaria, tanto per ripetermi, proprio grazie al vostro aiuto. Per cui andremo ad esplorare in questi 60 minuti tante emozioni in musica, come dire, la magia della radio, la magia degli anni 90. Partiamo dalla cifra tonda, il 2000, il progetto Unconditional, il progetto di Antonio Romeo, di Maurizio Zoffoli, di Roberto Righi, la ricorderete, Magic Feet. Questa è una canzone incredibile, la maniera migliore, il groove accattivante per incominciare il nostro appuntamento qui on Radio Dance Floor.
7: This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you. This is something special for you.
8: I

ottimo in quella conclusione di millennio e di secolo e suona benissimo a distanza di tanti anni. Unconditional era Magic Feet e lo so che l'avete ballata tante volte, fu uno dei grandi grandi successi di quella seconda parte in effetti degli anni 90, quando però c'erano ancora delle emozioni molto forti e molto legate a proprio all'energia della novantazione. Saluto subito intanto Luigi Mosca. Allora Luigi, grazie per la splendida fotografia che hai condiviso la scorsa settimana, un cielo illuminato da un sole rovente, una solatissima Odissea 2000 Aqua Park, tanto caldo, e poi la foto scattata a Simerimare, località in provincia di Catanzaro, come sempre la splendida Calabria. Grazie Luigi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Saluto anche Carola Britti. Carola, che tu mi ascolti in diretta e mi ascolti in replica, non fa assolutamente differenza, l'essenziale è gustare l'energia della novantazione. E intanto un saluto grande subito a Vincenzo Gemmini. Allora, nel 2000 con Unconditional abbiamo esplorato l'ultima parte degli anni 90, peraltro poi c'è anche un particolare, un vero e proprio cameo, Life is Something Special dei Beach Boys, che vengono ripresi proprio dal progetto Unconditional. Nel 2000 da una label che ha un nome davvero accattivante, Electropolis, arriva il progetto che viene denominato Trinity Into the Blue, con Alex Strauch, Dean Montenegro, ancora Clan, Soltan Moradi. Insomma, questo progetto che unisce personalità e sensibilità davvero molto diverse tra di loro. Grazie Vincenzo, grazie per la tua presenza, grazie per la collaborazione, come al solito l'energia della novantazione qui sulla vostra radio stazione preferita. Enjoy the 90s.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per questa segnalazione. Siamo ancora nel 2000, progetto Trinity, era Into the Blue, quelle cose meravigliose che grazie a voi ritrovano una loro magnifica vitalità. Un po' di saluti alla maniera della radio antica, lo sapete, saluto Nicola Ricci. Nicola, un gran piacere poterti trovare e soprattutto poterti augurare un buon weekend, qualunque cosa tu abbia deciso di organizzare per questo fine settimana. Saluto intanto anche Isra Montoya, Giuseppe Stocchero, Alessio D'Onofrio, un saluto a Carlo Savino. Grazie ragazzi, raccontatemi, sapete bene mi piace arrivare a curiosare in quello che avete organizzato per questo weekend, raccontatemi quello che state facendo esattamente in questo momento. Io intanto vi regalo grande musica, o meglio la regalate voi che la portate in condivisione. Allora un saluto grande ad Antonietta Nina Lovisi, la quale ci accoglie, ottima padrona di casa sulle colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. Una canzone per fare gli auguri di buon compleanno, scrive Nina, a mio fratello Gerardo. Allora, nel 1994 i Two Brothers on the Fourth Floor, che poi sono Bobby e Martin Boer, arrivano dall'Olanda, arrivano con questa canzone che fa parte di un album intitolato proprio così, Dreams Will Come Alive. E allora, beh, Nina, grazie per la tua presenza, grazie per questo saluto e un saluto grande, grande, grande a Gerardo. Ritroviamo l'energia della novantazione, alzate un po' il volume della radio, come sempre, enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Rovisi. Un saluto grande a Gerardo. Buon compleanno, Gerardo. Canzone bellissima quella dei Two Brothers on the Four Floor, anche in questo caso Dreams. E allora quelle magie che arrivano in questo caso da un tempo lontano, ormai era il 1994, ed in effetti di anni ne sono passati veramente, veramente moltissimi. Grazie Nina, grazie per la tua presenza. Un saluto grande ad Attilio Giotta dalla Valtellina. Questa volta scrive Attilio, lo diceva la scorsa settimana, non ti sto ascoltando mentre sono al lavoro ma dalla palestra. Come al solito, attività fisica per la serie Men Sana in Corpore Sano. Grazie Attilio, un saluto alla tua splendida serie di montagne, perché la Valtellina è una vera e propria meraviglia. E poi un saluto agli amici che stanno lavorando, perché l'energia della Novantazione è un ottimo supporto energetico. Un saluto al Biagio, al Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista. Bios, immagino di raggiungerti in cabina in questo momento, e allora buona giornata, buon lavoro, sarà partita prestissimo e ce n'è ancora un pezzettino, ma con l'energia della Novantazione, vabbè, c'è quella carica energetica davvero importante. Un saluto anche a Christian, pure Christian in fase lavorativa in questo momento. Un saluto a Francesca Adami, un saluto a Paolino, Dionisio, Jimmy. Ragazzi, un gran piacere potervi incontrare, mi farebbe molto piacere sapere che cosa state facendo esattamente in questo momento, soprattutto perché si porta in condivisione tutta quella serie di situazioni che amo definire le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Dunque, abbiamo questo back to back tra canzoni più recenti, meno recenti. Nel 94 con Dreams dei Two Brothers on the Fourth Floor siamo entrati nella prima parte degli anni 90. Nel 1995, altro progetto italiano straordinario, quello di Ginny, questo stage name dietro cui si nasconde un team di produttori notevoli, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, Walter Cremonini, Giordano Trivellato, Giuliano Sacchetto, e poi una vocalist importante come Sandy Chambers, che si alternava con Liv McQueen. E questa Wanna Be With You è una vera e propria meraviglia. 1995, suonava molto bene allora, suona molto bene oggi, sabato 5 di settembre, qui all'interno dei Suonati di Enrico. Enjoy!

0: E anche in questo caso lo so che avete alzato il volume della radio e avete fatto benissimo. Avete tutto il mio applauso, perché questa Wanna Be With You di Ginny è una di quelle canzoni che devono essere ascoltate con il volume adeguatamente alto. Anzi, voi ditemi quello che state facendo, raccontatemi come state vivendo l'energia della novantazione. Lo chiedo anche a Francesco Antonelli da Castrocelo, ma lo chiedo anche agli amici che stanno ascoltando la radio in questo momento. Vedi ad esempio Filippo Cogoni, che a Cagliari, la bellissima Sardegna, Trensin in Slovacchia, c'è Cnedio Crocodile a Calcio, c'è Marco Rodolfi. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi cosa avete organizzato per questo sabato 5 di settembre. E un saluto a chi invece mi ascolterà poi nei momenti replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Thomas, è il tuo momento, la prima delle due canzoni. Allora, torniamo alla fine del millennio 2000. Una label importante come la Dance World Attack, la DVA, e se vi dico Alexia, e vabbè, via, emozioni a raffica. Bravo Thomas, ottima segnalazione. C'è Ti Amo Ti Amo nella versione remix, lei magica, Alessia Aquilani, questa spezzina straordinaria. Chissà se le hanno dato la cittadinanza onoraria, anche perché insomma se lo meriterebbe proprio. La produzione di Robix, di Roberto Zanetti. Bravo Thomas, va molto bene. Questa è una canzone che ci riporta a vivere le emozioni degli anni 90. Sulla sintonia delle emozioni, qui on Radio Dance Floor.
1: Ti amo, ti amo.

Grazie Thomas, ottima segnalazione. Alexia, ti amo, ti amo. L'avete cantata anche, questa è una di quelle canzoni che non soltanto si ascoltavano alla radio, non soltanto si dedicavano alla radio, ma anche, beh, si cantavano e poi anche naturalmente si ballavano. Un saluto ad Antonio Magic Caminito, che non so esattamente dove sia in questo momento, l'essenziale è che sia sulla pulsazione novantica. Un saluto a Corentin Orient, un saluto a Massimo Meoni da Castiglione del Lago. Vedete, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità che passano anche attraverso le geografie del Dance Floor People. Ce ne torniamo invece nella zona del veneziano con la seconda delle due indicazioni di Thomas. Andiamo indietro di qualche anno, nel 1994, da una label importante come la Plastica arriva il progetto Dragana con Taxi Fantastic. Allora Claudio Zennaro, Fulvio Zaffret, Stefano Portaluri e poi l'Einstein Corporation, del resto tutto arrivava dal mondo di Einstein Dr. DJ, l'avete visto anche dal nome dei produttori. Grazie Thomas, mi auguro che tu possa avere un volume sufficientemente alto, perché questa è una di quelle canzoni che partono un po' bisbigliate, ma poi il suono, la potenza della novantazione si fa veramente sentire qui on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas. Che bella che questa canzone, Dragana Taxi Fantastic. Emozioni tante, lo so che come al solito la radio diventa la vostra piacevolissima macchina del tempo, quella che riesce ad azzerare distanze cronologiche, distanze spaziali, insomma la bellezza, la magia della radio da sempre. Intanto un saluto a Gabriele Visi che ci porta a Roma, dove torneremo tra poco con la selezione di Andrea Riva. Gabriele, ben trovato e soprattutto grazie per essere all'interno del Dance Floor People. Un saluto ad Attilio Pessina, a Sandro, Sandrula DJ Zavoli da Bellaria, Igea Marina. E adesso che ne dite? Un po' di emozioni, tante, ce ne sono veramente moltissime. Sabato 5 di settembre in diretta dal Jafu Studio, vedete il primo appuntamento del mese di settembre con questa playlist che è formidabile. 1996, lui si chiama Orhan Terzi, è nato nel 1964 ad Istanbul, è naturalizzato in Germania da tanti anni, lo so, l'avete capito, il DJ Quicksilver, e questa bellissima lo è di nome e di fatto, l'energia della novantazione, perché è solo dance emozionante, i suonati di Enrico.

una di quelle canzoni che periodicamente devono essere ascoltate, perché sono un vero e proprio toccasana. Il DJ Quicksilver, questa canzone che mi ricordo benissimo quando andava alla radio, era la canzone adatta per le dediche, perché una canzone intitolata bellissima non può che essere un'ottima occasione per le dediche. E allora un saluto a Mario Pollice che si trova a Pescara, a Mia Pretnar, a Bistrica, a Prizrico, un saluto a Silvia Stanchi, grazie per quello che mi state raccontando, aspetto le vostre indicazioni, dediche, controdediche, alla maniera della radio antica, la tracklist che come al solito viene realizzata proprio dalle vostre segnalazioni. E adesso un saluto a Salvo Delia, sempre un gran piacere arrivare in Puglia, zona del Salento, grazie Salvo per la tua tracklist che di settimana in settimana andiamo ad esplorare, dal 97 del DJ Quicksilver al 99 di Double X, un altro progetto italiano con Give It Up, Alessandro Gilardi, Claudio Varola, insomma nomi che ritroviamo spessissimo, anche perché hanno prodotto veramente un'infinità di progetti di musica dance, il che ci dà l'idea plastica, concreta, di quanta vitalità il mondo discografico avesse negli anni 90. Alzate un po' il volume della radio, gustatevi la novantazione, come al solito, qui on Radio Dance Floor.

Altro progetto importante, quello di Double X, Give It Up, era il 1999. Un appuntamento questo che ci ha permesso di esplorare un'ampia parte dell'ultima sezione degli anni 90, grazie a Salvo D'Elia. Grazie Salvo per la tua collaborazione, grazie naturalmente per questa presenza così costante che io trovo veramente formidabile, anche perché è la maniera migliore per creare, insomma, quella relazione così forte con la propria radiostazione preferita. Era la prima delle due indicazioni. Dal 99 andiamo al 95 con questo progetto Yoli. Ci spostiamo in Spagna, a Valencia, anche perché la vocalist è Yolanda del Campo, la produzione di Gerardo Fortuny e di José Rioch. Sto parlando di To France, con questo progetto che va a recuperare una canzone straordinaria del 1984, perché è una vera e propria cover dell'originale, che arriva dalla produzione di Mike Oldfield e di Maggie Reedy. Ottima segnalazione, come sempre Salvo, grazie per la tua presenza, grazie a voi per quello che mi state dicendo, per portare in condivisione quello che state organizzando, quello che state vivendo in questo sabato 5 di settembre.

grazie a Salvo Delia, grazie anche per questa canzone straordinaria, già l'originale di Mike Oldfield e di Meg Greeley, pensate 1984, Two Friends era un capolavoro, questa è stata la rieditazione molto rispettosa, peraltro anche dell'originale con il progetto Yoli. Grazie naturalmente a Salvo Delia, grazie per tutte queste belle opportunità che abbiamo di andare ad esplorare il mondo della dance degli anni 90. 1994, non ci muoviamo troppo, prima 95 con Yoli, 94 a questo punto, ma cambiamo latitudine perché siamo nel Regno Unito, a Manchester, dove c'è il progetto Urban Cookie Collective, proprio quelli di The Cade Secrets. Bene, arriva anche questa canzone straordinaria, Eye on Happy Vibe, con il progetto di Rohan Heat. Se andate a cercare qualche informazione sulla rete, visitate la pagina Wikipedia e trovate quante cose Urban Cookie Collective abbiano fatto e indirettamente continuino naturalmente a fare. La pulsazione novantica di Radio Dance Floor, tra poco c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade.

sonorità riconoscibilissime, anche perché questo era proprio il marchio distintivo, un po' la cifra musicale di Urban Cookie Collective, I on Happy Vibe, era il 1994 e lo so che ve la siete gustata e magari l'avete anche richiesta alla radio in quel lontano 94. Do il benvenuto ad Andrea Riva, con il quale ritorniamo nella città di Roma. Eravamo già prima a Roma con Gabriele Visi, che ritorno a salutare davvero con grande piacere. Grazie Andrea, grazie come sempre per la tua presenza e grazie per le tue indicazioni. Allora, progetto italiano Alison Price, questo è lo stage name. Siamo nel 1994, questa I Need I Want vede le produzioni di Giacomo Maiolini, Diego Abaribi e ancora Stefano Gaffurini, anche in questo caso nomi che ritornano frequentemente. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere all'interno del Dancefloor People. Un saluto enorme agli amici della capitale.

grazie ad Andrea Riva, grazie naturalmente a te, grazie per la tua presenza, grazie per questa I Need I Want, il progetto di Alison Price che ci ha riportati nel 1994. Come vi ho detto, tra poco ci sarà Flavio e sarà Dance Floor Parade con la rivisitazione delle dance charts degli anni 90, ma attenzione, le prime tre posizioni sono il podio fluido su cui potete interagire attraverso i contatti social della radio, potete dare la vostra indicazione e perché no, modificare anche quella tripletta, modificare le tre posizioni. Un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, un saluto a Mario Pascarelli. Mario, scorsa settimana, anche se indicavi una temperatura al di là di qualunque aspettativa, cielo nuvoloso, Vesuvio in lontananza avvolto dalle nuvole, insomma non la solita luminosa azzurrissima partenopeità, però confermi caldo che va oltre a qualsiasi aspettativa, spero che le cose siano un po' cambiate. E poi la scorsa settimana pulviscolo sahariano, chissà quale sia a questo punto la situazione, se ce lo fai sapere grazie mille. Grazie Bruno. Allora, 1994, ottima la tua segnalazione, il progetto Anxious con la produzione di Lillo Nicosia e di Philip Cleese, sto parlando di It's Love. Grazie Bruno, come sempre l'energia della novantazione. Enjoy the radio.

Grazie Bruno, ottima, progetto Anxious, It's Love, era il 1994, grazie per la tua costanza e grazie per portare in condivisione questi che sono progetti veramente meravigliosi. Quasi arrivati in conclusione, poi vi lascerò nelle sapienti mani di Flavio e sarà la Dance Floor Parade. Attenzione, come già vi ho detto, ricordate le prime tre posizioni su cui potete interagire e potete dire la vostra. 1995 per arrivare in conclusione con un classicone da brivido, eh? I Da Blitz e Moving On dalla Bliss Corporation con un ingegnere del suono che è passata alla storia perché è Angelica Diabolica Villella, diabolica per l'abilità e per la severità con cui guidava i musicisti. Domenico Capuano, Gabri Ponte, Luciano Zucchetti, Massimo Gabutti, Simone Pastore, la voce meravigliosa di Viviana Presutti, la Vivian Bip, la troviamo qui prima dei saluti on Radio Dance Floor.

0: L'avete cantata? Lo so, l'avete ballata, l'avete richiesta alla radio. Era Movie, non erano i Da Blitz. Era il 1995, la canzone con la quale arriviamo anche ai saluti. Vi lascio con Flavio, vi lascio con la Dance Floor Parade. Vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Grazie a Marco per l'ottima regia. Come al solito aspetto le vostre indicazioni alla maniera della radio antica. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy the 90s.
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 2:02.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
2: Anni 2000.
5: Welcome.